and don ben jakarlo ak allemand yi di xex di xex ba france am liberté

l'ora ha bisogno del tuo sostegno. Siamo senza pubblicità e finanziati da membri. Diventa anche tu membro l'ora. Tutte le informazioni su www.lora.ch.

0: sei che vuole.
1: Una bambina di strada, senza padre né una mamma, viveva sempre dei drammi. Tu non hai vissuto un dramma, sei con bimbe i primi passi.

Salami, salami, mai, mai, mai, mai. Bella, tach, salami, yadi, babu, salha.